0: Lamo, Lamo Case.
1: Ivy Lamo, Lamo Case.
0: Lamo, oh my Lamo, my Lamo, my Lamo, my Lamo, my Lamo.